Mi fa mi sopra mi re mi fa mi re do si re mi fa mi sopra mi re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi fa mi re do si re mi f

al concerto di trombone, di bombarde, di cannone, e le palle tutti tuoni, all'orecchio fa fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quel cappello.